0: 驚啊！你真係，我知你。
1: 你做咩跟住你啊？
0: 你做乜？你做乜走嚟呢度做咩？啱啱至五更咋，天就蒙蒙光，你走嚟做乜鬼啊你啊？
1: 我有事講俾皇姑聽啦。
0: 我啊有事講。
1: 我梗係有事，你做咩成日跟住我啫？
0: 我竟然跟過住你啊！
1: 你而家跟住嚟做咩？
0: 你又知你真係，我話俾你聽啊，冇離規矩，人哋洞房花燭，你真係做咩？女仔之家你唔知丑。
1: 我猜過你啊，我唔知拍門咩，你睇唔到我拍門咩，你猛咁跟住我，喝住我啫嘛，你唔喝住我，我就拍咗門啦。我睇你講得咧，唔夠硬啦，我有話俾你，我睬你都傻嘅，你真係。皇姑，
0: 皇姑
1: 啊，得唔得啊？得唔得啊？
2: 邊個啊？係
1: 啊，
2: 入嚟啦，入嚟啦，入嚟啦，係。
1: 哎呀，
2: 做咩事咁匆忙啊？又嚇？咩事？
0: 不定英雄心烦啊！主上间场鼠碎啊！
1: 不得
0: 禀报啊！
1: 不定英雄。